questo padrone mio. Odi, Gioconda, ci possente, bello, sonneggiando mi dice, fatti.